0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: More music.
2: Way back.